0: per lavare. Ma tu certo?
1: È pronto.
0: Mi senti? Credi che manda a lavare? Mi dico che proverà almeno.